0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio.
1: Pensate che moriría sin ti?